La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 3:00.
2: Bentrovati in redazione, Mauro Baldan. In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Va da sé che circa 24 milioni di italiani non versano nemmeno un euro. Emerge dall'indagine di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. A versare di più sono i contribuenti residenti in regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Nuova fase per il trasporto ferroviario internazionale. Dal prossimo anno il Frecciarossa collegherà l'Italia con la Germania e l'Austria. Il servizio sarà realizzato da Trenitalia in collaborazione con Deutsche Bahn e con le Ferrovie Federali Austriache. I primi collegamenti tra Milano e Monaco dovrebbero iniziare dall'estate 2027. A oltre 2 decenni di distanza dal suo ultimo concerto tenuto in Italia, lunedì 10 maggio 2027 Hilary Duff si esibirà a Milano. Nel febbraio scorso l'artista statunitense ha pubblicato il nuovo album Luck or Something, contenente anche i singoli Mature e Room Matters. Dopo una serie di indiscrezioni circolate negli scorsi giorni, è stato ufficializzato che si esibirà all'Unipol Dome. È tutto.
3: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Sorriso.
7: Care amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Bentrovati in redazione, Mauro Baldan. Il presidente cinese Xi Jinping a Washington DC per una visita di 3 giorni e per partecipare ad una serie di incontri con l'omologo statunitense Donald Trump. Tra i temi in agenda la questione dei dazi ma anche quella dell'intelligenza artificiale. I due presidenti si incontrano a 4 mesi dalla precedente occasione, quando si erano visti a Pechino. Nuova fase eruttiva sull'Etna. Dai crateri sommitali del vulcano siciliano è iniziata un'intensa attività con un'abbondante emissione di cenere in dispersione verso sud-sud-est, formando una nube alta circa 4 chilometri. Il fenomeno è monitorato dall'INGV, Osservatorio Etneo di Catania. Gli U2 tornano con un nuovo singolo e lo fanno nell'anno del loro 50° anniversario. Silenzio è la nuova canzone anticipata attraverso i canali ufficiali del gruppo irlandese. Si tratta del successore di Streets of Dreams, altro brano legato al prossimo album degli U2. Con 01 Distribution debutta nelle sale cinematografiche Nessun Dolore, il nuovo film diretto da Gianni Amelio, presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nella sezione Venice Open. Il regista torna a confrontarsi con il tema dell'immigrazione. Gli interpreti sono Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. È tutto.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede. Da tutti.

0: Italia sul 244.
1: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
0: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
2: Sorriso.
3: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.

0: Cake.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4 e 59 minuti.
3: Bentrovati in redazione, Mauro Baldan. In Italia ci sono

0: pagano di più ci sono Lazio, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. Una 43enne residente nel torinese avrebbe denunciato 3 veronesi, una 52enne e 2 43enni, conosciuti durante una serata in Riviera Romagnola. Per i fatti avvenuti a luglio 2025 a Marina Centro, i 3 veneti sono ora indagati per violenza sessuale di gruppo, aggravata dalla minorata difesa della presunta vittima sotto l'effetto dell'alcol. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto a Torino a Terra Madre Salone del Gusto in occasione dell'apertura della manifestazione dedicata a cibo, biodiversità e agricoltura sostenibile. Per il capo dello Stato la biodiversità è il gigantesco patrimonio che protegge la salute umana, connota l'ambiente, la nostra vita, oltre che una sfida cruciale per il futuro. È tutto.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Sorriso.
3: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.

¡Hola, muchacha! ¡Bien aquí al bailar!

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
2: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamando lo 0423 7367.
4: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
6: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 7:06. Radio Sorriso Traffico.
3: Buongiorno, in A4 il traffico intenso sta provocando rallentamenti fra Dalmine e Cavenago e code tra Monza e Viale Certosa in entrambi i casi verso Torino. In A9 c'è coda tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per le operazioni di attraversamento della dogana svizzera. Il tempo di percorrenza stimato in questo momento è di mezz'ora circa. In A1 soliti rallentamenti e code tra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. In A13 per lavori in corso c'è coda tra Boara e Rovigo in direzione Bologna, mentre il casello di Occhiobello in entrata è chiuso al traffico fino alle 6 del prossimo 18 ottobre. Infine la A24, un chilometro di coda tra Tor Cervare e Fine Complanare per traffico congestionato. Siamo verso la tangenziale est, sempre sulla stessa corsia, 4 chilometri di coda tra la fine della Complanare e il bivio con la A24 tangenziale est. Non c'è altro, buon viaggio.
4: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
6: Solo da 1 euro, con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario 6. Cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo.
9: Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima.
13: E per il gas?
14: Ottima.
13: Internet?
14: Ottima.
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Davvero?
15: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
15: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo?
15: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
15: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

Turchella su Radio Sorriso, che ci è servita per aprire le danze anche in questa seconda parte. Tra poco parleremo della direttrice ancora del SUEM 118 di Treviso, della notizia che la riguarda, insomma la riporteranno senz'altro anche in nazionale oggi, figurati, non è cosa da tutti. Però adesso io volevo occuparmi di Linda di Pordenone, che mi manda un buongiorno Joe, un'alba di quelle fotoniche, grazie per le immagini che mi mandate. Poi mi scrive anche da Sospirolo, Maria Sospirolo vuole la Gazza Ladra, ecco, sarà il prossimo pezzo che andremo a sentire con il maestro Massimo Andreotti. Ve l'ho mai raccontata la storia della mia fidanzata? Io ci ho avuto una una fidanzata a Sospirolo. Voi direte, tu ogni località che nomini, sono stato un grande amatore, insomma, in gioventù, adesso insomma non batto tacco, però insomma dicevo la mia quando ero giovane. Io ricordo questa zona che è in Valbelluna, no? Sospirolo è piccolo comune, saranno 3000 anime in Valbelluna, a 11 chilometri da Belluno. Gli abitanti sono i Sospiroi, mi ricordo che se chiamava i Sospiroi, noi Sospiroi, è vero, lì a Bellun, cocoron, fon, fin, fun, quando corriamo facciamo fumo. Vabbè. Sospiroi, che poi vuol dire sotto lo sperone, dal monte Sperone, che praticamente domina il paese. Ho dei bellissimi ricordi anche di questa ragazza straordinaria, che era un po' come la Gazza Ladra.

0: È sempre un'emozione risentire queste musiche. La Gazza Ladra con Massimo Andreotti su Radio Sorriso alle 7:20 del mattino. Oh, aspetta che arriva un grazie da parte dei sospirolesi. Mi scrive ancora Maria, se vieni a queste parti fermati che ti offro il caffè. Questo è il dialetto loro, no? Un bicer da vin, ciao. Così vengo a casa ciocco. Ciao Maria, sei molto carina, eh? Ce ne sono altri della zona che è una meraviglia, e poi parte del territorio, insomma, di Sospirolo, è dentro al parco proprio nazionale Dolomiti Bellunesi, no? Ci sono un sacco di robe belle, sempre. Io quando facevo le visite in questa zona, che andavo in giro con la fidanzata di allora, c'era la valle, il lago del Mis, no? I cadini del Brenton, la cascata, la Certosa di Vedana, che poi è un antichissimo monastero, insomma, dove io scambiavo i bacetti, sai, con ciao Maria. Vabbè, alla prossima fidanzata verrò a bere ambicerdevin. Vabbè. E allora adesso andiamo di qua, abbiamo lui che non perde occasione per salutare.
1: Buongiornissimo capitano, buongiornissimo Sorsini, dai che venerdì, Natale è sempre più vicino.
0: Sì, Natale è sempre più vicino. E poi devo mettere la canzone. Aspetta, adesso voi direte, tu saluti la Francesca di Montegrotto Terme, sicuramente hai avuto una donna a Montegrotto Terme. Adesso no, non per vantarmi, ma io ho avuto un'amorosa anche a Montegrotto Terme, ma vi racconterò la storia un'altra volta.
2: Buongiorno Giovanni, buongiorno tutti i Sorrisini.
0: Sì.
2: Oggi dovrebbe essere una bella giornata.
0: Sì,
2: c'è
0: sì.
2: Un bel sole qui a
0: sì.
2: Montegrotto.
0: Anche qui.
2: Mi fai un favore?
0: Bergamini.
2: Sai che a me piace
0: Bergamini.
2: Tanto Luca Bergamini.
0: Va
2: se
0: bene.
2: Mi vedi la canzone. È l'amore. Ciao, buona giornata.
0: Va bene, dai. Tra una chiacchiera e l'altra io accontento anche le vostre richieste musicali. Va? Fantastico. 345 48 45 663. Questa è la musica e la mattina della vostra Radio Sorriso.

su Radio Sorriso. E allora parliamone, tra qualche giorno, esattamente il 1° di ottobre, per Maria Luisa Ferramosca, anni 67, inizierà una nuova fase della sua vita. Dal 1° di ottobre lascerà la direzione del SUEM 118 di Treviso per andare in pensione, e prima di chiudere in maniera definitiva la sua lunga esperienza professionale ha deciso di mettere a disposizione ben 142 giorni di ferie maturati nel corso degli anni. Si tratta di quasi 5 mesi di ferie che ormai prossima alla pensione non avrebbe avuto materialmente la possibilità di utilizzare. Invece di lasciarli semplicemente inutilizzati, ha scelto di destinarli al fondo delle cosiddette ferie solidali per i colleghi che devono affrontare gravi necessità familiari. Questa è una bellissima cosa, no? I giorni andranno appunto a coloro che hanno condiviso la vita professionale con questa signora, no? Le ferie saranno ricalcolate e confluiranno nel fondo destinato ai dipendenti che attraversano particolari situazioni personali o familiari, no? Potranno per esempio essere utilizzate dai lavoratori che hanno bisogno di passare più tempo accanto a un figlio malato o che devono affrontare altre circostanze familiari che rendono necessario assentarsi al lavoro. Un gesto che acquista un significato particolare all'interno di una struttura abituata quotidianamente a confrontarsi con situazioni di emergenza, no? La scelta della direttrice del SUEM non è passata inosservata e il direttore generale dell'ULS ha espresso pubblicamente la riconoscenza dell'azienda, sottolineando sia il percorso professionale di questa dirigente sia la decisione di mettere a disposizione i colleghi i giorni di ferie accumulati. E che vogliamo dire alla signora? Brava sicuramente, e poi noi siamo soliti

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
2: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
1: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
3: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
4: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi online.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Sorriso!
8: Care amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
11: Info al 0423 7367.
12: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
13: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
12: Prendi subito il tuo.
13: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
14: Il latte e Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
16: Al Gran Galà delle Orchestre, Michael Diaz e Maurizio Medeo. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.

Indiana Jones, Juicy Mercury, Radio Sorriso alle 7.42, ma buongiorno cari amici, buongiorno. Oh, che sia un giorno fantastico per tanti. Questo venerdì chiude la settimana lavorativa. Domani cosa farete? Avete impegni? Vi siete organizzati? Avete qualcosa da fare? Beh, a casa approfittate e non pioverà per sistemare, dare l'ultima rasata al giardino, sistemare la siepe, dopo sarete immagino a posto per tutto inverno, o no? O no? Ah, l'orto cosa dà? Che frutti dà? Che roba dà in questo periodo? Cosa si pianta in questo periodo? Va bene. Stasera avete l'appuntamento al circo, avete l'appuntamento con il circo magico, tanti amici di Radio Sorriso hanno prenotato e tanti avranno l'occasione di vedere anche il sottoscritto, insomma, perché questa sera accompagnerò una delegazione di sorrisini lì in Padova da Taylor Martini e al circo magico. Tutto succederà, questa notte la magia vi porterà via. Comparirò e con la stessa velocità scomparirò. Vabbè, stasera mi raccomando. Vi aspettiamo anche nel pomeriggio, perché gli spettacoli sono due. Il circo magico ha voluto dare la possibilità, insomma, anche a chi va nanna presto, che magari domani mattina deve ugualmente lavorare come il sottoscritto, insomma, di godere dello spettacolo alle 5 del pomeriggio, poi per gli altri, insomma, alle 9, tranquilli. Hola, la musica! Adesso ho un Fabio Corazza. Questo è un tango? No, è un tangone!

0: nuova di Genio e Pierro con Canzone per un'amica. Sono le 7:52, siamo praticamente addirittura a Rio al nostro appuntamento. Oh ragazzi, me l'ha detto soltanto adesso, Ocio.
1: Famiglia auguri, oggi è Sant'Aurelio.

0: piani costosi, lussuosa, perché lei è. Avete capito, no? Oggi è Santa Aurelia, me lo dice adesso che ti organizzavo un ciao Aurelia. Vediamo, dai, tempo di una canzone, vediamo se riesco a farti fare gli auguri registrati dai nostri amici. Però deve essere una roba lepre, non è che potete. Solo auguri Aurelia, casomai il nome. Vado di qua, dai, 345 48 45 663. La studentella, poco studentella.
1: Buongiorno a tutti, sorrisi.
0: Sì, sì.
1: Beh, oggi ho le antenne che fumano. Primo, sì, perché sono stanca morta. E secondo, perché ieri l'appuntamento che avevo con la donna più incredibile, sì, del mondo, sì, è saltato. Quindi oggi, sì, se non la vedo veramente, non sapete, sì, divento pazza.
0: Oh signora.
1: E quindi sì, ormai sta entrando nella quotidianità lei. Quindi sì, devo assolutamente incontrarla questa mattina.
0: Oh ragazza.
1: E quindi vi mando un audio. Buona giornata. Spero di essere stata piena di vita oggi.
0: Sì, è lunga però. Lunga! I vostri messaggi devono essere, avete capito, corti. Va bene, ne approfitto per salutare. Da Montichiari abbiamo Giulia, che non manca mai, Laura di Cervarese, anche il nostro Paolo l'Alpinotto, e adesso la

0: più giovane che mai.
1: Rosella da Padova.
0: Sì.
1: Auguri Aurelia.
0: Auguri Aurelia. Grazie, ciao Rosella da Padova. Ho finito la trasmissione. Ce ne sarà un'altra domani mattina.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve a

0: Spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle. 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
1: Info al 0423 7367.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Sorriso!
7: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
8: 48 45 663
7: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
9: Sono le 8 e 3 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: Ma che bel sorriso! Dove vai?
12: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
13: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Buongiorno da Ester Oletto. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto scuola. Limite del 30% di studenti in aula che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori di lingua gratuiti per i genitori. Stop all'uso del burka e del niqab. Chi trasgredisce multe sino a 1000 euro. Evitiamo le classi ghetto, spiega la Premier Meloni. La visita di Xi Jinping negli Stati Uniti. Pechino e Washington devono collaborare e coesistere pacificamente, ha dichiarato il presidente cinese, avvertendo però Trump su Taiwan, si opponga all'indipendenza, sintonia tra i due paesi sull'intelligenza artificiale, annunciato un nuovo accordo sul commercio. Calcio stasera all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio, il primo dei quattro impegni azzurri in Nations League. Il CT Mancini vuole riconquistare i tifosi. Dobbiamo giocare bene e fare risultato. Questa è la sola medicina per portare la gente con noi. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Sorriso
7: 0423 736680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
19: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
21: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
22: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
21: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
22: Ha dimenticato i discount.
21: Giusti discount.
22: E ormai non vale più.
21: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
23: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Sorriso!
7: È il momento di A Pieno Ritmo!

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso con questo bel brano, Paola Fabiani. La vita è bella, vi do il buongiorno amici, finalmente ci ritroviamo anche in questo venerdì. È finita la settimana, eh sì, quasi finito anche il mese tra l'altro, ma sicuramente pronto a tenervi compagnia per le prossime due orette con le vostre richieste musicali che potete fare al 345 48 45 663 oppure telefonandomi allo 0423 736680 o 736681. Io, che dire, partirei con la musica. Arriva l'orchestra Orlando Campanini con Ivana, una bella mazurka su Radio Sorriso. Buongiorno.

la Dynamos Band con Lei Verrà, sempre qui su Radio Sorriso. Siamo partiti alla grande. Allora, buongiorno all'amica Dagonar Caterina, buongiorno a Lina dalla provincia di Treviso, buona giornata anche ad Annalisa che dice: per Beniamino di Silea vorrei una canzone con la fisarmonica, augurandogli una buona giornata. Allora, ti ho selezionato Fisarmonica Impazzita, Beniamino, spero che ti piaccia, e buona giornata anche da parte nostra di Radio Sorriso. Infatti poi lui mi scrive: buongiorno, tanti auguri di una buona giornata. Allora, grazie Beniamino, un abbraccio forte, un saluto anche all'amico Delio che tra poco ascoltiamo. Intanto Bruno Bressi, Fisarmonica Impazzita.

0: Festival, la notte vola. Ancora buongiorno all'amico Giorgio. Ciao Giorgio, buona giornata, buon lavoro. Spero di averti fatto iniziare il venerdì nel modo migliore, perché è un po' questo il nostro obiettivo. E andiamo a salutare invece l'amico Adilio D'Auriago. Ciao Adilio, anzi anche Marinina.
1: Ciao Giovanino, buongiorno a tutti. Sorrisini. Ciao. Buon venerdì cari, sono Adilio D'Auriago con la Marilena qua, che stiamo andando un po' in giro.
0: Bravi,
1: allora,
0: fate
1: prima
0: bene.
1: Di tutto volevo chiederti un piccolo piacere, se potevi farmi ascoltare L'amore fa paura dei Rodigini.
0: L'amore fa paura.
1: E poi vi saluto tutti caramente, ecco, vi auguro tanta salute, che è la cosa più importante. Buona giornata a tutti.
0: E allora una buona giornata a voi, un buon giro, e io vi faccio ascoltare proprio L'amore fa paura ai Rodigini.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
10: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
11: Ecco la merenda.
12: Ma è il panino al prosciutto.
11: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
13: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
15: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
16: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
17: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
16: Prendi subito il tuo.
17: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
18: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
19: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
19: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
0: Prenota subito una prova.
19: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Sorriso.
20: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E ringraziamo le Edizioni Baracca per questo brano. Gianni Drudi, l'ultimo clown, sempre qui su Radio Sorriso. Io vado a Villafranca di Verona a salutare l'amica Fiorella che vuole ricordare la mamma Maria con questo bel brano. Marco Gavioli, Parlami d'amore Mario, e subito dopo invece vado a salutare l'amico Marco di Brescia. Lui oggi bella gita ad una sagra paesana, dice allora festeggio con Chicco De Matteo e nel Mar Rosso. Tra poco arriverà anche l'argomento del giorno e oggi è una giornata speciale, ma veramente speciale.

Chicco De Matteo nel Mar Rosso, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno, buongiorno a chi mi scrive un bel messaggino. E allora l'amico Antonio, ciao Antonio, e poi Adriana De Minerve, buona giornata anche a te. Arriva lui, genio e Pierrot, Doggy Dance, e tra poco Tiziana, argomento del giorno. Oggi giornata speciale per tutti noi, perché l'argomento oggi riguarda tutti, di qualunque età, di qualunque genere, perché oggi è una giornata speciale. Ma non posso dirvi altro, sennò poi si arrabbia Tiziana e dice: ma beh, vi ricordo i numeri però, che potete già iniziare a inserire e a segnarvi: 345 48 45 663, i vostri sms, whatsapp, le vostre note vocali, oppure una bella telefonata a Giovannino allo 0423 736680 o 736681. Genio Pierrot, Doggy Dance, Radio Sorriso a pieno ritmo.

0: Davide Pierrot con Doggy Dance, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. È arrivata, allora lancio la sigla.
1: Vai!
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: Oh, Tiziana, buongiorno.
1: Buongiorno Giovannino e buongiorno ai nostri ascoltatori. Non smettere mai di sognare, capito? Solo chi sogna può volare, come fa quell'orsetto con Winnie un palloncino Pooh, dove dentro c'è il suo sogno.
0: Perché Winnie the Pooh lui.
1: Eh sì, Winnie Pooh. Allora, oggi oggi 25 settembre è la giornata mondiale dei sogni, caro Giovannino.
0: Wow.
1: Io so che ne hai tantissimi, perché hai tanti palloncini, ti li vedo.
0: Sì, sì, ma io arrivo proprio pieno di palloncini alla mattina.
1: E allora chiediamo ai nostri ascoltatori oggi: qual è il sogno che avete ancora nel cassetto e che vorreste realizzare prima o poi, insomma? Un viaggio, un amore, un progetto, un desiderio personale, oppure un sogno che avete già realizzato e che non dimenticherete mai? Insomma, raccontatecelo in diretta. Oggi a Radio Sorriso vogliamo conoscere i sogni dei nostri ascoltatori.
0: Perché i sogni sono desideri e talvolta si avverano.
1: Esatto.
0: Vero? Cosa dici tu? Tu hai sogni?
1: Certo,
0: uno,
1: ne ho migliaia.
0: Ma vuoi raccontarcene uno?
1: Uno è stato quello, penso quello che mi ha veramente cambiato la vita, ed è cominciato con la passione per la musica. Dopodiché con la musica sono riuscita anche a trovare un lavoro grazie alla mia passione, e penso di aver realizzato il sogno più bello del mondo, lavorando in una radio e quindi svolgendo quello che più amavo, cioè la ricerca della musica. E tu pensa che da quando ero piccolina a me sono sempre piaciute le canzoncine, sai, dello Zecchino d'Oro. Io cantavo e dicevo anch'io, poi più grande volevo essere la corista di Bob Marley. Ecco, quello è stato un sogno che non ho realizzato, quello di vederlo in concerto, però già quando avevo 11-12 anni era veramente la mia passione fare il coro a Bob Marley. Io amo tantissimo il reggae, questo genere musicale, amo un po' tutti i generi, ma quello in particolare mi mette proprio tanta allegria, e quindi avrei voluto veramente essere, non l'ho realizzato, però ho realizzato il fatto di scegliere generi musicali diversi, canzoni, cantanti a seconda del mio umore, quindi abbinavo la musica alla giornata, me la mettevo in testa, poi mi frullavo, poi arrivavo in radio e me l'ascoltavo. Pensa quanto sono fortunata a cantare e ascoltare la musica che mi piace.
0: È vero, anch'io ho realizzato un sogno lavorando qui in radio, perché è un sogno che ho fin da bambino, poi ne ho tanti altri logicamente io, quindi
1: lo so,
0: vorrei formarmi una famiglia, vorrei tante cose, però va bene, le racconterò durante la mattina. Intanto raccontateci i vostri: 345 48 45 663 oppure
1: lo dite a Giovi allo 0423 7366 80.
0: E ricordatevi sempre che i sogni sembrano impossibili, irraggiungibili, ma se in realtà lo vogliamo possiamo farli esaudire.
1: Sì, e tu ne hai tanti di proibiti, io lo so, perché ti vedo che sei furbetto.
0: Dirlo, non posso dire che... Vabbè, te lo dico fuori onda. Intanto raccontateci i vostri, noi continuiamo con la musica. Grazie Tiziana.
1: Grazie a te Giovannino, ciao!

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
7: Sorriso!
8: Radio Sorriso è più social che mai! Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: Sono le 9:05. A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buongiorno da Esther Ruletto. Disco verde del governo al decreto scuola. In classe tetto del 30% per gli alunni stranieri che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori gratuiti per i genitori per imparare la nostra lingua. Divieto di burka e niqab all'interno degli istituti. Sanzioni sino a 1000 euro per chi trasgredisce. Donald Trump e Xi Jinping alla cena di gala alla Casa Bianca ostentano amicizia. Fatta la storia, nuovo modello di convivenza, dichiarano. Sintonia dei due leader sull'intelligenza artificiale, ma alte del presidente cinese su Taiwan. Washington deve opporsi in modo esplicito all'indipendenza dell'isola. Calcio Nations League, stasera Italia-Belgio all'Olimpico di Roma. Un nuovo debutto per i CT Mancini, determinato a riconquistare i tifosi delusi. Dobbiamo giocare bene e fare risultato. Questa è la sola medicina. Questa è The Breaking News di TGcom 24.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni.

0: Informazioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Sorriso.
2: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
8: E per il gas?
7: Ottima!
8: Internet?
7: Ottima!
8: Mobile?
7: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

Il maestro Paolo Bagnasco con Arcobaleno, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare intanto tutte le persone che mi stanno raccontando il proprio sogno, perché oggi è la giornata mondiale dei sogni e allora vi chiediamo qual è il vostro sogno. Tutti ne abbiamo uno, tutti in qualunque età abbiamo ce ne portiamo indietro uno. 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 73 6681. Buongiorno all'amico Antonio dalla provincia di Padova e poi buongiorno anche all'amico Mario da Gazza Veronese, buongiorno anche ad Antonio di Lavariano che mi scrive: il mio sogno è andarmene da questo paese. Vabbè, ognuno poi per carità sogna quello, non ho capito se dall'Italia o dal paese in cui vivi, però comunque vabbè, ognuno poi può farlo assolutamente. Buongiorno Radio Sorriso, per cortesia dedicheresti la canzone Sulla strada di Pietro Galassi a mia moglie Maria, grazie mille Maria di Dolo, Mario di Dolo. Allora assolutamente, tra pochissimo ti vado ad accontentare. Un grande saluto va anche invece all'amico che ci ha mandato una bella nota vocale, ci ha richiesto, ci ha raccontato che il suo sogno era proprio, come dire, suonare la fisarmonica. È riuscito ad esaudirlo grazie, come dire, alla fisarmonica del suocero. Adesso questo sogno viene realizzato e sono molto contento, un grande abbraccio. Ricordo una cosa importante: le note vocali mandatele, a noi fanno piacerissimo, però 30 secondi, perché sennò non possiamo metterle in onda per un fatto proprio tecnico e anche per un fatto pratico, quindi 30 secondi di nota vocale almeno possiamo mettervi in onda. 345 48 45 663 oppure telefonatemi allo 0423 736680 o 736681. Massimo Siviero, baciami baciami, una bella baciata, e tra poco l'amico Raffaello della BM Steel sempre con noi.

Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, e qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavolo, amici! La BM Stile, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello della BM Stile, io sono così, sono Raffaello della BM Stile, da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, mi era passato di niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale, sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo!

Ritorniamo in diretta, amici cari. Bello della diretta. E allora, prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito. Quel prurito micidiale, pazzesco, che poi incomincia a innervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte. Amici cari, sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro è il prezzo. Non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora sì, è arrivato il momento, amici, è arrivato il momento, lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima, ciao.

0: Pietro Galassi sulla strada, sempre qui su Radio Sorriso, e noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: E ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
5: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray!
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
13: Sorriso!
14: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
16: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
17: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
18: Stosa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
19: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
20: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
21: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
13: Sorriso!
22: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Francesca Mazzucato con un Rumore, si parla di sogni, sogni nel cassetto. Oggi c'è qualcuno che ci consiglia un libro, l'amica Iris da Milano. Ciao Iris, grazie del consiglio. Poi ora vado a leggere un po' la trama di questo libro, vado a salutare l'amica nonna Odetta invece. Lei ha sogno di stare bene con la sua famiglia, e allora un abbraccio. E poi dobbiamo fare un bel compleanno. Tanti tanti auguri a Daniela da parte del figlio Filippo, dell'amica Antonella, e anche e soprattutto da parte del marito Silvano e anche logicamente tutto il resto della famiglia. Auguroni cara Daniela, auguroni forti forti forti. Arriva per te un bel mazzo di rose rosse, cantato in questo caso da Roberto Tagliani.

Sandrino Piva Cichita, vado a salutare con questo brano Nonna Odetta, e saluto anche l'amico Sergio di Gimella che non mi racconta il suo sogno, però vuole dedicare un bel brano alla compagnia del ballo, vuole dedicare una catena a Daniele Cordani, la voce è quella di Pamela, e tra pochissimo, anzi immediatamente, ti vado ad accontentare, vado a salutare anche chi mi richiede invece nella versione di Rosy Velasco e Bandiera Gialla questo bel paso doble, Regina Gitana, ma continuate a raccontarmi qual è il vostro sogno, perché oggi è la giornata mondiale dei sogni e nella vita bisogna sempre sognare. 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681.

0: perché sei distratto, vedi? Te lo stavo dicendo positivamente, che sei già in un mood diverso.
1: Sì, tu. No, sei tu che sei in un mood diverso, in una. Perché.
0: Io sono arrivata, guarda che bella cosa che ho davanti agli occhi.
1: Perché la iris, dovete sapere, vabbè, sì. Poi lo raccontiamo dopo.
0: No, cos'è la iris?
1: No, lo raccontiamo dopo cosa hai fatto.
0: Io cosa ho fatto? Tu cosa hai fatto?
1: Esaudito un suo sogno. O esaudirà un suo sogno.
0: No. Allora, beh, arriverà il PC probabilmente dopo che vedi il numero di telefono.
1: No, ma proprio un altro sogno, oltre a questo, che oltre è un sogno questo. Che solo io, te e chi è interno alla radio lo può capire. Oltre a quello, non di che sogno parlo. Vabbè. Tranquilla. Intanto
0: sei a Superenalotto e non me ne sono accorta?
1: Meglio che sei.
0: No, è meglio che sei a Superenalotto, dubito. Se qualcuno mi paga il mutuo, allora
1: giuro
0: sei
1: che hai fatto meglio che sei a Superenalotto.
0: No, è impossibile.
1: Va bene, salutiamo
0: nemmeno il PC. Sarebbe un senso per
1: cioè, adesso giro mi tira un pugno in faccia e mi spacca il naso.
0: Chi, Max?
1: No, io perché no, dai, salutiamo l'amico Paolo Di Mera. Intanto buongiorno Iris, così
0: buongiorno, buongiorno.
1: Tra poco ci trasformiamo in farfalle su due ruote. Oggi è giornata mondiale dei sogni, quindi oggi chiediamo un sogno. Tutti ne abbiamo uno, magari realizzato, chissà.
0: E sei super Enalotto, vedi? No, finì di pagare il mutuo.
1: Uno dei tuoi sogni lo stai per realizzare.
0: Adesso ho capito cosa vuole dire. Sì, sì. Vai fuori dalla finestra.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo!
1: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti.

0: 351-651.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
4: Sorriso.
5: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 11 e 4 minuti.
7: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
8: Buongiorno. Gli industriali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia guardano con favore alla nuova fase dopo il via libera del Senato al DDL sul nucleare sostenibile. Al centro dell'attenzione degli industriali ci sono energia stabile e competitiva, investimenti e sviluppo e confronto sulla localizzazione degli impianti.
9: Partiti i lavori di sistemazione, ammodernamento e miglioramento funzionale di alcune aree del pronto soccorso dell'ospedale di Vittorio Veneto. L'intervento promosso dall'ULS 2 Marca Trevigiana rientra in un piano di restyling pensato per rendere gli spazi più accoglienti. Il cantiere interessa principalmente l'ingresso con il triage, la sala d'attesa e l'area di osservazione dei pazienti. Gli ambulatori invece non saranno toccati e manterranno inalterata la loro funzionalità.
8: Cambio della guardia al comando di legione dei carabinieri del Veneto, tenutosi alla caserma Codotto e Maro di Padova. Arriva al comando il generale di brigata Ettore Bramato, 55 anni, originario di Peschiera del Garda, attuale comandante provinciale di Bologna, che ha già prestato servizio nella regione Veneto quale comandante provinciale di Verona dal 2016 al 2019. Prende il posto del generale Giuseppe Deliso, che assumerà il nuovo incarico di capo del quinto reparto dello Stato Maggiore della Difesa.
9: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
10: Care amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
14: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
13: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile!
15: Dammi qua.
16: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
17: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Sorriso!
18: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati Lara Agostini Band con Immagina, sempre qui su Radio Sorriso.
2: E andiamo a salutare un po' di amici che ci hanno scritto. Salutiamo Roberto di Cavazzere.
1: Quella...
2: Anche lui vorrebbe la 500 Abarth.
1: Allora io la vorrei, cioè ora
2: di
1: posso
2: questo colore?
1: No. Vorrei il giallo di Radio Sorriso.
2: Ok, te la devi far fare allora.
1: Infatti,
2: il giallo con le scritte rosse e blu, con scritto sì, Radio Sorriso.
1: Sì, la farei proprio così.
2: Cioè la farei gialla con il logo di Radio
1: così.
2: Sorriso. Rosso
1: proprio
2: e blu.
1: Così, sì, proprio così. Sì, sì,
2: potresti
1: sì.
2: provare a chiedere
1: al nostro editore, sì.
2: No, chiedi a magari a qualche azienda che fa auto.
1: Vabbè,
2: a chi le vende.
1: Vabbè, ho capito. Va bene, sì, dai, ora vediamo. Intanto prendo la patente e poi si vedrà. Ciao simpaticissimi, stesso posto, stesse sagre, già passato? No, oggi no, ora controllo. Sono in ritardo, ma in caso mettete un'altra di Pietro Galassi.
2: Beh, salutiamo mille. L'amica Fiorella. Ciao, di Motta Fiorella. Di Livenza, un abbraccione forte. E poi salutiamo Giovanni che ci manda anche la foto del falso zafferano da cui prende origine probabilmente la canzone Aveva un bavero.
1: Ah, vedi.
2: Attenzione perché è velenoso, ci dice.
1: Non conoscevo questo.
2: Sì, attenzione, dice che è velenoso. Va bene, poi salutiamo anche l'amica Virginia di Vicenza che dice: ciao ragazzi, io ho un sogno, dimostrare a tutti che l'amore fa miracoli. Il significato della parola vita è l'amore, il significato della parola amore è vita. Baci, grazie, se vuoi Daniela forse. Grazie mille cara Virginia. Nel frattempo davo una piccola comunicazione al nostro Giovannino e andiamo con stesso posto, stesse sagre.

0: In questa mattinata arriva lui con i suoi consigli e con l'olio buono. Alberto di Acerbis, buongiorno Alberto.
1: Buongiorno, buon gustai d'Italia, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, cerchiamo di capirci bene. Allora, se tu dico te, non te, ma io, noi, vai dal medico, non stai tanto bene, ti siedi di fronte al medico. Buongiorno, signor Dottor, buongiorno, cosa c'è? Tu gli dici, ma non digerisco bene, faccio fatica, va su e giù, ma mi sento... Cosa ti dice il medico? La prima cosa, non la seconda, la prima. Com'è l'alimentazione? Cosa mangi? Perché è importante l'alimentazione? L'olio extravergine di oliva, a parte il fatto di essere buono, combatti il colesterolo cattivo, favorisce quello buono, aiuta la mineralizzazione delle ossa, combatte le malattie cardiovascolari, fa bene al cuore, fa bene alla mente, fa bene alla pelle. È un nutraceutico, però deve essere un olio che nasce da olive sane, raccolte al giusto punto di maturazione, imbottigliato in maniera perfetta, consegnato in maniera perfetta. Noi siamo quella roba lì, ma per voi stamattina quella roba lì, che è una cosa pazzesca, che il mondo ci invidia, 55 euro per avere 3 bottiglie di olio Acerbis, 2 del fresco di Frantoio, meraviglioso in cucina e a crudo, una del primo novello etichetta nera, la bottiglia che si regala a Natale, un olio pazzesco da tenere lì e centellinare, 6 scatole di tonno di Sicilia, il pinna gialla, prima scelta. Non è che quello lo apri e butti via l'olio, l'olio d'oliva che c'è lì lo usi a condire, una roba pazzesca, 55 euro. Mi chiamano in tanti, Iris, e mi dicono, ma posso ordinarlo per ottobre? Ma certo che sì, perché voi avete il passepartout che vi permette di fare queste offerte, che si chiama Radio Sorriso. Chiamate 030 68 40 48, lo ripeto, 030 68 40 48, sono Francesca, ascolto Radio Sorriso, voglio la confezione Terra e Sole, 55 euro, il trasporto è gratuito, per quando? Ottobre, così sia, chiamate subito perché è un'offerta destinata chiaramente, come tutte le offerte, a finire. Io vi voglio bene, fatelo, affidatevi.
0: Grazie Alberto, alla prossima!
1: Un abbraccio a voi, buona musica!

0: con eravamo in 19 su Radio Sorriso. Giovannino, andiamo a sentire un messaggio vocale.
1: Andiamo, dai!
2: Carissima, sentiamo. Radio Sorriso, sono Massimiliano, volevo fare una dedica speciale a tutti i nostri operai che stiamo lavorando. Vogliamo alzare il volume con Mutandine di Seta Nera. Sì, sulle mani, grazie. Un sulle saluto mani. A tutti, buon weekend.
0: Grazie, sulle mani.
1: Grazie,
0: sentiamo
1: ragazzi,
0: Stefano dalla provincia di Padova. Ma senti che bel ritmato che è.
1: Stefano, era un altro il nome.
0: Stefano.
1: Ha detto un altro nome.
2: Carissima Radio Sorriso, vediamo. Sono Massimiliano.
0: Massimiliano, qui c'è scritto Stefano, sono stato il collega.
1: Sì, buon lavoro, divertitanti. Anzi, fateci una bella foto, dai.
0: Dai, fateci una foto che siete tutti a lavoro, così poi li licenziano.
1: No, e dopo vero, no, magari non fate questa cosa che poi ci licenzia, cioè vi licenziano.
0: La
1: poi...
0: mandate a noi la fotografia. Mentre ascoltate Mutandine di Seta Nera, tutta per voi, o meglio, mentre la cantate addirittura.
1: Dai, dai, fate un video là, mentre la cantate.
0: Fate un video,
1: foto video,
0: sì, bastano 5 secondi.
1: Sì, dai, dai, dai,
0: con
1: dai,
0: la

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare ed energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
7: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Magari non l'avevi pianificato,
12: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
13: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
14: Prendi subito il tuo.
13: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
15: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
16: Il gel della BM Steel lo trovi a Tutto Sanitaria Caldogno, Erboristeria La Dispensa a San Giuseppe di Cassola, Farmacia della Dottoressa Trappella a Castegnero e l'Erboristeria Il Bello delle Erbe a Chiampo. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa tua. E allora 035 83 17 91.
17: Al Gran Galà delle Orchestre Marco Iniagara e Daniela Cavanna. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
8: Sorriso.
18: Edizioni Saproget presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Sa Project.
1: Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche Mojito dall'orchestra di Daniele Cordani con Pamela e continuiamo con le vostre richieste. Salutiamo chi ci richiede Allegrissima Dante Effetto
2: Musica, l'amica di Pordenone.
1: Ciao Anna, un abbraccione forte. Salutiamo anche chi ci ha richiesto invece il brano Canzoni dei Nonni dell'orchestra Roberta Band.
2: E salutiamo l'amica Paola che ci richiede questo brano, ma vuole fare tanti auguri al nipote Mattia, sì, che oggi fa 26 anni.
1: E il nipote dedica una canzone ai nonni.
2: Che bello!
1: Che è Canzoni dei Nonni, questa nuova canzone dell'orchestra Roberta Band.
2: Bene, io con questo brano vi ringrazio e vi saluto, vado via, tornerò domani. Domani è sabato, giusto? Sì.
1: Sei sicuro?
2: Questo non so se verrà. Magari troverete qualcun altro.
1: Ma lunedì ci sei?
2: Ci dovrei essere.
1: Beh, sì, anche perché io non ci sono, quindi.
2: Quindi per forza sarà un problema.
1: Va bene, un abbraccione. Ciao, ciao Giovannino, andiamo con le canzoni dei nonni.

Dante, effetto musica su Radio Sorriso con Allegrissima, e andiamo, continuiamo con le vostre richieste. Volevo salutare il nostro amico che ci ha richiesto la canzone di Patrizia, canzone messicana. Saluto anche l'amica, l'amico invece che ci ha mandato un messaggino, Diego di Rivoltella, che dice: buongiorno Iris e Giovanni, Radio Sorriso sempre accesa, e vai di Mutandine di Setta Nera, Diego da Roverbella, che abbiamo sentito prima. Mi ha fatto piacere insomma che vi siete scatenati su questa canzone. Dai, andiamo con canzone messicana e Patrizia per il nostro amico. Lui ci racconta che insomma amerebbe molto tornare a viaggiare in motocicletta. Lui aveva una bella motocicletta, dice: mi sono tanto divertito e per questo mi piacerebbe tornare in bicicletta. Allora andiamo per lui con Patrizia, canzone messicana.

Ciao Walter di Buia con canzone messicana. Saluto Elvira ancora. Ciao ragazza, un abbraccio, una buona giornata. Saluto anche Guido che invece lui sta ritornando da una giornata, da una mattinata di parapendio col nipote Enrico. E loro due ci richiedevano la canzone Vestita era un angelo. Ce l'ascoltiamo dai Girasoli. Poi andremo a contentare anche l'amica Anna di Sassuolo, che adesso non abita più in realtà a Sassuolo perché abita a casa della figlia. Però vabbè, lei ci ha richiesto comunque Rosy Velasco in bandiera gialla con Caballero. Prima o poi, Anna, impareremo che non sei più di Sassuolo, ma che cambiato paese. Però mi piace ancora dire tanto Sassuolo. E quindi va così, dai, i Girasoli con Vestita era un angelo.

0: Rosy Velasco, Caballero su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. A ricordarvi ancora l'appuntamento di domenica 4 ottobre, perché ci sarà il pranzo di Radio Sorriso, ragazzi, in chiusura del programma. Ve lo ricordo, per essere dei nostri avete ancora una settimana per prenotare allo 0423736680. Potete chiamare anche direttamente al nostro numero della diretta, perché fino a questa sera è aperto il centralino, poi il sabato e la domenica potete chiamare direttamente noi senza nessun problema. Tra l'altro, una domenica che passeremo insieme all'insegna della buona musica, ma soprattutto dei graditissimi ospiti, che perché tornerà a trovarci Graziano Cianni, grandissimo ragazzo giovane ma autore di tantissime belle canzoni, tra la quale il brano degli ultimi due anni di successo, stiamo parlando di Rapsodia e non solo. E poi ci saranno anche Linda Biscaro con la sua nuova canzone Innamorata di te, ma non solo, anche la voce di Matteo, naturalmente sempre dall'orchestra di Linda Biscaro. Detto questo, vi rinnovo l'appuntamento a domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere a Tricesimo Udine, e c'è tanto spazio per ballare. Come dice Giovannino, appena scendete dall'auto state già ballando, perché con Radio Sorriso si inizia subito, appena entrate in sala via col ballo, perché la musica la fa sempre da padrona, come vi ho detto prima. Mi raccomando, fate i bravi, dite a tutti che ascoltate Radio Sorriso. Per quanto mi riguarda, ci ritroviamo domani mattina a partire sempre dalle 10, oppure ci troviamo comunque domenica mattina, sono qui nel vostro weekend. Invece per la fascia settimanale io tornerò a tenervi compagnia nella giornata di martedì, altrimenti, come ho detto, domani mattina e domenica mattina. Fatti bravi, vi lascio con Max e Tiziana e continuate a sognare, perché oggi è la giornata mondiale dei sogni, quindi potete continuare a sognare con in sottofondo Radio Sorriso. Baci!
1: Avete ascoltato Farfalle su due ruote?
2: Da Despar e Eurospar e Imperspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Imperspar. Info e regolamento su despar.it.
3: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
4: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta

0: esatta è stata offerta da...
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping prende vita un nuovo modello di convivenza. La storia non si ferma. Parole del presidente cinese nel suo discorso alla cena di Stato offerta dall'omologo americano. Fatti enormi progressi, conferma l'inquilino della Casa Bianca, e fino a gennaio estensione della tregua sui dazi. Papa Leone è a Parigi, accolto dal presidente Macron e dalla First Lady Brigitte. All'Eliseo un incontro con le autorità. L'ultimo pontefice a mettere piede nella capitale francese fu Benedetto XVI nel 2008. Per Prevost oggi anche una visita all'UNESCO e alla cattedrale di Notre Dame. In serata una veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Calcio parte dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Questa sera gli azzurri affrontano il Belgio nella prima gara di Nations League. Fischio d'inizio alle 20.45. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi meno spendi negli ipermarket market aderenti.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
8: Sorriso!
16: È il momento di...
17: Ridiamoci su!

0: Il binario 3 con la Nespolina, Daniela Nespolo. Sono le 12 e 11 minuti primi. A tutti voi buongiorno da Tiziana
1: e buongiorno anche da Massimiliano. Ben risentiti, però è brutto dire risentiti, risentiti. Sei risentito nei miei confronti?
0: No, cioè, risentiti potrei dirlo io, visto che ero ho annunciato l'argomento stamattina con Giovannino.
1: Ah sì.
0: Tu c'eri, hai fatto qualche intervento
1: no,
0: oggi?
1: No, oggi no, è il mio primo intervento di oggi su Radio Sorriso.
0: Che bella maglietta che hai, sono quelle nuove di Sorriso?
1: No, di un'altra radio. Lo so, io lo faccio apposta a dirla verità, io sono sincero, io non posso dire.
0: Ma va là, va là, che sono arrivate le nuove magliette che abbiamo ricevuto ieri sera, bellissime.
1: Belle,
0: andate
1: sì.
0: Nel nostro sito,
1: sono
0: ragazzi.
1: Già pubblicate?
0: Scusate.
1: Secondo me no, non so, sono
0: non
1: arrivate
0: so.
1: Ieri, erano ancora calde di stampa.
0: Però andate a vedere che ci
1: comunque
0: sono.
1: Comunque sì, sono
0: no,
1: molto belle.
0: No, è un po' che ci sono, io le avevo già viste. Quindi se ci sono nel sito, se siete interessati ad avere la maglietta di Radio Sorriso, andate un po' a spulciare, ci sono anche altri gadget.
1: Oh,
0: ma torniamo
1: bene.
0: A noi, oggi è venerdì 25 settembre, è la giornata mondiale dei sogni e chi non ne ha... Non
1: io
0: sto
1: sogno
0: dicendo
1: poco.
0: Soldi,
1: no,
0: sogni.
1: No, sogni, ho capito, sogni.
0: Ok,
1: sogni, certo.
0: Allora chiediamo qual è il sogno che avete ancora nel cassetto e che vorreste realizzare prima o poi.
1: Mi servirebbe un settimanale intero, no, un settimanale pieno di sogni io.
0: Oppure un sogno che avete già realizzato e che non dimenticherete mai. Io ho espresso questa mattina quello
1: dai,
0: di lavorare
1: dimmi.
0: Con la musica.
1: Vabbè, finora
0: difatti,
1: sei stato accontentato,
0: esatto.
1: Tra un po' non si sa, ma finora.
0: Beh, finora, insomma, sono passati 40 anni.
1: Caspita, 3 anni alla pensione.
0: Un
1: 5.
0: Giorno una mia collega mi disse: guarda, stai attenta, perché io mi ho detto: ma non avrei mai immaginato di lavorare per una radio. E questa mia collega mi disse: nella strada dove tu non vorresti neanche camminare, correrai, come a dire, una volta che ci sei dentro, a te sembra di no, ma vedrai che le cose vanno lontane se
1: questa...
0: ci credi veramente.
1: Ti ricordi?
0: Purtroppo non c'è più.
1: Accidenti,
0: era
1: mi spiace.
0: Ma io la Paola Maiorana.
1: Salutiamola, magari dal... Sai che l'etere va dappertutto, no?
0: Certo.
1: No, non si può salutare
0: certo,
1: una persona che non
0: con
1: c'è
0: affetto,
1: più.
0: Vabbè. Magari si sente la sua mancanza. Vabbè, ma torniamo a noi. Questo chiediamo ai nostri ascoltatori. E a proposito di magia, di sogni, di desideri, vi invitiamo al Circo Magico, perché ormai tra poche ore saranno due spettacoli ad allietare il Circo Magico in via dell'Ippodromo a Padova. Il primo spettacolo alle 17:30 e il secondo è alle 21. Vi ricordiamo che ci sono i biglietti disponibili, vero?
1: Sì, sono biglietti disponibili per tutti gli spettacoli già da oggi, quindi potete andarli a prenotare, non solo quelli di questa sera, ma quelli di quando appunto il circo si soffermerà in via dell'Ippodromo a Padova. Per avere il vostro biglietto gratuito, quindi non spendete un centesimo, dovete chiamare lo 0423 7367. Ovviamente in orario ufficio, avete ancora 45 minuti di tempo per potervi prenotare per questa sera, o altrimenti dalle 14 del pomeriggio fino, io credo, alle 17 a sto punto, perché se alle 17:30 poi il circo inizia.
0: Esatto, andate un po' prima.
1: Esatto. Lo spettacolo è bellissimo, è meraviglioso, è un super circo, dalle illusioni alle acrobazie agli artisti internazionali, insomma, uno spettacolo che sicuramente vi rimarrà nel cuore.
0: Ed ora quindi prenotate il vostro posto gratuito chiamando il nostro centralino, lo ripetiamo il numero 0423 7367, ripeto 0423 7367, due sono gli spettacoli gratuiti per gli ascoltatori di Radio Sorriso, quindi 17:30 e 21. Il Circo Magico si trova in via dell'Ippodromo a Padova e adesso finalmente musica!

0: Ed era Mauro Ferrara con La Bella Straniera.
1: Bella Straniera. Allora, abbiamo ricevuto un bel WhatsApp. Allora, dobbiamo salutare prima, lo salutiamo dopo, ok?
0: Ma leggiamo le WhatsApp che sono arrivati adesso al 345-48-45663.
1: Esattamente, allora iniziamo dal primo che è l'amico Paolo che scrive: il mio sogno nel cassetto è semplice, fare un viaggio in Giappone. È da una vita che lo desidero, vorrei vedere Tokyo, Kyoto, mangiare qualcosa di tipico e prendermi e perdermi tra quelle strade. Prima o poi ci riuscirò. Guarda, lo spero, lo spero per te. Bello, anche a me piacerebbe andare in Giappone.
0: È molto, molto.
1: Qualche
0: molto
1: collega è andato, è tornato due settimane fa.
0: Sì, al Vise.
1: Ha fatto 10 giorni.
0: Cosa ha detto? Si è trovata bene?
1: Bellissimo, bellissimo, bei posti, si mangia bene, quindi non si muore di fame.
0: Quindi per il nostro ascoltatore che ci ha inviato il messaggio WhatsApp è un bel viaggio in Giappone.
1: Impegnativo e anche magari un po' costoso, non perché insomma
0: molto
1: bisogna
0: costoso.
1: Andare di là cioè fare il giro del mondo, no?
0: Invece Renato di Villa del Conte che cosa ha detto? Che il suo sogno sarebbe
1: il suo sogno sarebbe
0: quello di fare lo speaker.
1: Ah, sì, e io gli ho detto: vieni un giorno che ti lascio la mia sedia, il mio sgabello, così trasmetterai con Tiziana e io starò dietro le quinte.
0: Ma hai chiesto a me se sono d'accordo?
1: Ma non devo chiedere a te, io mi sposto e arriva l'ascoltatore.
0: Andiamo con Cleopatra, la richiesta del nostro amico che vorrebbe fare lo speaker.
1: Esattamente.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4x1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero!
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
6: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount.
6: Giusti discount.
8: Ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
9: Sorriso.
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
13: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
12: Prendi subito il tuo.
13: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
14: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
15: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
16: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.

0: cedere il passo doble dal titolo.
1: Un bel titolo, eh?
0: Consuelo. Ti piace questo nome?
1: Mi piace come, come nome. Il nome Consuelo è particolare.
0: Consuelo.
1: Consuelo.
0: Molto dolce, molto.
1: C'è anche la versione femminile, Consuela.
0: Consuela.
1: No, quella è un'altra cosa.
0: Consuela.
1: È quella?
0: No,
1: no,
0: non
1: è Babuela.
0: Cosa dice?
1: Non lo so, ma ho sempre strambolato, cioè ho sempre detto
0: Sassuela. Sassuela?
1: Non lo so. Vabbè, ma per piacere, va bene che devo ancora mangiare, quindi le mie corde vocali
0: facciamo
1: sono.
0: Facciamo cantare chi sa cantare, dai.
1: Esatto, lo dico sempre.
0: Anche se hai inciso due canzoni che adesso ascolteremo.
1: No! No! Io devo togliere quelle canzoni perché so che te prima o poi me la cacci. Comunque va bene, andiamo a salutare la Paola. Hai capito? Prima Paola e adesso Paola, guarda che stranezza.
0: Paola.
1: Io un sogno l'ho già realizzato, diventare mamma. Tanti auguri mamma Paola.
0: Brava.
1: È stata la cosa più bella e impegnativa della mia vita, ma ogni giorno guardo mia figlia e penso che ne è valsa assolutamente la pena. Quindi
0: sono
1: salutiamo anche tua figlia.
0: Sono d'accordissimo.
1: Beh, anche
0: con
1: te che sei
0: papà.
1: Mamma, quindi,
0: esatto.
1: Cioè.
0: Beh, tu sei papà, ma è la stessa cosa.
1: Forse sono il papà, non è detto.
0: Ma
1: non lo so. Allora, la mamma è certa e di lì non scappa. Il papà potrebbe esserlo, ma anche no. Quindi, voglio dire, comunque andiamo avanti così. Facciamo finta che sia il papà.
0: Esatto, e comunque è una bella soddisfazione, una bella prova della vita, un mettersi in gioco. Insomma, io sono felicissima. Fate figli, mi raccomando.
1: Fate l'amore, non la guerra.
0: Esatto, questo è importante. Allora, Nazareno vuole fare gli auguri di buon compleanno alla moglie Olga.
1: Auguri Olga, tanti auguri.
0: Esatto, è festeggiata dalle persone che gli vogliono bene, che le vogliono bene, ma soprattutto il suo maritino Nazareno, che è così generoso e per i complimenti, che è veramente squisito. Brava Olga, auguri a te, e quindi il tuo maritino ti dedica questa bella canzone.
1: Però se avanzate una fettina di torta,
0: magari.
1: Di dove sono?
0: Non Udine.
1: È, no, troppo lontano. No.
0: Arriva sciolta.
1: Non avanzate torte, altrimenti potrei arrivare sul serio anche a Udine.
0: Il mondo degli uomini bambini, trattasi da Paola Fabiani.

0: E si sono scelti veramente 50 anni fa Renzo e Marisa, che proprio oggi festeggiano
1: le nozze d'oro.
0: D'oro 50 anni.
1: Sì, e diamante?
0: Prima. Il diamante sarà 60, presumo. 60.
1: E cos'è? Platino?
0: E non lo sanno, me lo chiede, non ci sono ancora arrivata, non posso saperlo.
1: Beh, allora, ti auguro di arrivarci.
0: Anch'io lo auguro a te,
1: anch'io
0: lo auguro a te.
1: Molto bene.
0: Comunque, un bel esempio, Renzo e Marisa. Tanti tanti auguri da parte degli amici Elvio e Teresa da Forni di sopra. Scelgo te, era questa coppia. Elena Cammarone e Omar Codazzi.
1: A me questa canzone piace un sacco, perché tutte le volte che lo ascolto mi sparo proprio il volume a palla nelle cuffie e mi vengono i brividi.
0: Davvero?
1: Sì, è una canzone che la posso ascoltare altre 10 volte oggi e tutte le volte mi vengono i brividi, perché è una bellissima canzone.
0: Ti piace proprio?
1: Mi piace, come tante altre canzoni, ma questa in modo particolare me la sento mia, no? Cioè, tu hai presente delle canzoni che magari dici, cavolo, questa è per me, cioè, me la sento addosso.
0: E allora, visto che te la senti addosso e hai i brividi adesso, quando fuori è ancora 26 gradi,
1: no, ma ho quei brividini giù dalla schiena,
0: dai, ti dedico proprio una bella canzone, si intitola Brividi, ecco, con Mary e Mattia Agostini qui su Radio Sorriso.
1: Sentiamola.
0: Vai.

0: Bello, molto. È nuovo questo Bacia Tango, si chiama Passion. Patrizio Lucidi, il bacio che state sentendo.
1: È tutto per te, questo bacio è tutto per te.
0: Il bacio che avete sentito nel sottofondo può darvelo, mandarvelo Massimiliano.
1: L'ho già mandato via etere, ecco, dai.
0: Vabbè, andiamo con Stefania Accento, perché sono. Manca pochi minuti alle 13. Abbiamo giusto. Ricorda i numeri, dai, e poi andiamo con questa bella samba di Stefania Accento.
1: Sì, allora, se volete chiamarci 0423 736 680, oppure tramite WhatsApp, Telegram, magari con la vostra voce, 345 48 45 663. L'argomento del giorno oggi è: parliamo di sogni. Qual è quel sogno nel cassetto che hai già fatto e quindi hai già realizzato, quello che ti piacerebbe realizzare e che ce l'hai lì magari da tanto tempo perché non hai mai la possibilità per qualche motivo di poterlo utilizzare, questo sogno?
0: Esatto. E allora Stefania Accento, questa è la samba Coro.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Ecco la merenda.
2: Ma è il panino al prosciutto.
1: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
3: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
8: Magari non l'avevi pianificato.
9: Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
10: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
11: Prendi subito il tuo.
10: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
12: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: Sorriso.
16: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
17: Sono le 13 e 3 minuti.
18: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
19: Buon pomeriggio, vediamo i principali fatti delle ultime ore. Aperte le prenotazioni online per visitare la nave Amerigo Vespucci attesa a Venezia dal 2 al 7 ottobre. Il veliero ormeggerà in riva a San Biasio nelle acque antistanti il Museo Storico Navale. Durante la permanenza in laguna sarà possibile salire a bordo previa registrazione sul sito ufficiale tourvespucci.it nelle giornate del 2, 3 e 4 ottobre dalle 14 alle 19 con ultimo accesso alle 18.30.
20: In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Va da sé che circa 24 milioni di italiani non versano nemmeno un euro. Emerge dall'indagine di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. A versare di più sono i contribuenti residenti in regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Con Luca Roncari, Cuba Libre Amor.

Dante Bruni, Dante Effetto Musica, la polca che ci ha portato nel Texas. Bene, bene, bene. Buona continuazione, cari ragazzi. Un tango? Assolutamente sì. Fosse quello delle capinere? Francesca

Buongiorno, buona giornata amici nostri, siamo insieme qui a Radio Sorriso a parlare di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi, non è un medicinale, ma è un prodotto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha questa proprietà realmente che non unge, non sporca e non macchia, e quando lo metti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. Pensiamo alle signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, il caldo che ci attanaglia, l'umidità, perché non è caldo o freddo, ma è l'umidità che ci affossa, ci rende ancora più pesanti. E allora bene, sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto, 2 minuti ed è completamente asciutto, e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E le signore mettono il loro collan, questo collan contenitivo, e possono affrontare la giornata. E allora 035 83 17 91, lo ripeto, 035 83 17 91 per avere informazioni di lucidazione e ragguagli su questo incredibile prodotto naturale, e dove la BM Stile è il distributore, ma chiamate per avere informazioni di lucidazioni. Quanto costa? Mo' semplice, 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra diviso in 2 flaconi a 38 euro. E poi non solo, il polso, il gomito, spalla, cervicale. Io vedo persone che per voltarsi devono usare il bacino e non il collo, tanto sono bloccati. Imparate a metterlo da schiena a schiena, cioè proprio da spalla a spalla, bene dietro le orecchie, e poi lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie, e dopo 2 minuti sentite il sollievo, il benessere, che non dura 1, 2, 5 o 20 minuti, ma dura delle ore. Ti permette di affrontare la giornata e di notte di poter riposare, cioè dormire tutta la notte. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Musica, a dopo!

Ritorniamo in diretta insieme a voi, la musica, l'allegria, la gioia, Radio Sorriso. E allora, quando parliamo dei nostri prodotti, prodotti della BM Steel, ricordiamo che ci sono anche le gocce Hydro Relax, queste gocce naturali, dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla. E soprattutto non c'è più nulla. Perché? Perché non c'è alcol né derivati dell'alcol, e questo vuol dire che lo possono usare anche i bambini, le persone anziane, perché aiuta a rilassare, a tranquillizzare. Attenzione, non dà sonnolenza, non intontisce, e se qualcuno le vuol comprare per dormire alla notte non le compra. Perché? Perché non fanno dormire, ma hanno una proprietà rilassare. Domani avete un appuntamento? Oggi pomeriggio sapete che dovete uscire e avete qualche appuntamento un po' particolare, o voi siete particolarmente agitati? Benissimo, prendete un cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete al naturale, non allungatelo, perché è già una soluzione acquosa. E allora le gocce Hydro Relax vanno prese al bisogno. Dunque, se oggi mi alzo, sto bene e non ho problemi, non le uso, non devo usarle per forza tutti i giorni. Domani, come dicevo, ho un appuntamento, bene, le prendo. Io oggi sto bene, non le prendo. Tutto questo a 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno, due flaconi da 50 ml cada uno a 30 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Amici, perché sta lì a soffrire quando parliamo del gel? Perché sta lì a soffrire con le gambe? Perché sta lì a soffrire quando siamo in piedi tutto il giorno, o viceversa seduti tutto il giorno, o quando incomincia quel prurito nelle gambe, per non parlare della schiena, che addirittura molte volte non riusciamo neanche andare a grattare questo prurito pazzesco? Imparate, quando arriva questo prurito, a mettere il gel, perché vi dà tanta freschezza, toglie quel prurito e toglie veramente quella rigidità dal nostro corpo. Ricordate, va solo applicato, non va mai massaggiato, due minuti dopo è completamente asciutto. Tutto questo a 38 euro a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora, pronti col numero di telefono? 035 83 17 91. Che dirvi? Alla prossima occasione. Ciao!

insieme con Sonia Davis. Sono giorni speciali, il pomeriggio di Radio Sorriso, il nostro viaggio musicale quotidiano di oltre.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snecchini.
5: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
6: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
7: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
9: Sorriso!
1: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
12: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
11: Finalmente!
13: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
14: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
15: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
16: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
17: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Sorriso.
18: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

baciata insieme a Matteo Tarantino. Vivirà, sì, il nostro viaggio musicale prosegue facendo tappa adesso in quella di Spinea, salutando Annalisa con Marilisa Maniero e Marco Negri, Dimenticarti Mai. Poi da Spinea a Verona salutando Giampaolo, e si ritorna a Verona, c'eravamo prima con Pietro, ritorniamo salutando Giampaolo, dopo con la fisa di Paolo Bertoli, il valzer sulle note de Il Silenzio.

la prossima tappa è a Villa del Conte, Padova, andando a salutare Maria con Marianna Lanteri e un mondo tutto a colori. Da Villa del Conte poi la tappa successiva sarà Pescantina, salutando Giuseppe con Ruggero.

Venerdì prossimo 2 ottobre a Caorera di Setteville, Belluno, una bella serata di musica, di ballo, di divertimento con il sorriso in piazza nel contesto della 31esima sagra della zucca, insieme con Iris, Giovannino ed Alex, la presenza dei ballerini della scuola Prestige. L'appuntamento, ragazzi, venerdì prossimo 2 ottobre presso gli impianti della Proloco di Caorera di Setteville, Belluno, il sorriso in piazza alla 31esima sagra della zucca. L'ingresso è libero, le informazioni come sempre nel nostro sito sorriso.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: State ascoltando Oltre il Liscio.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
9: Magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
10: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
10: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
5: Sono aperte le prevendite per il Gran Galà delle orchestre. Compra il tuo biglietto direttamente alla sede di Radio Sorriso a Castelfranco Veneto, oppure Associazione Pro Bassano e Violante Parrucchieri a Bassano del Grappa, PFM Amarostica e sul sito iconamusic.it. Tutte le info su sorriso.it.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 16:04.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Radio Sorriso Traffico.
7: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, code a tratti allo svincolo di Melegnano e il bivio A1 tangenziale ovest di Milano per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code tra Sesto San Giovanni e il bivio A4 raccordo Viale Certosa per curiosi. Sulla 24 Roma-L'Aquila-Teramo, coda tra Portonaccio e bivio A24 tangenziale est di Roma per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. È tutto.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Ringraziamo anche Lara Agostini Band per questo bellissimo brano Immagina. E allora ragazzi, io ufficialmente vi do la buonasera e benvenuti in Cocktail di Sera con il vostro Patrick in questo venerdì 25 settembre. Sono le 18:10 e vi terrò compagnia fino alle ore 20, aspettando sempre le vostre belle dediche richieste. Vi ricordo anche i numeri, il 345 48 45 663, per quanto riguarda i messaggini WhatsApp, oppure telefonatemi allo 04 2373 6680 o 736681. Questi sono i numeri per interagire insieme a me in queste due ore di diretta. E adesso andiamo ad accontentare subito un amico, che è l'amico Simone di San Martino di Luperi, che ci ha richiesto una bella canzone, direi veramente una gran bella canzone, chiamata La notte di San Lorenzo, però il titolo è Ballade Puradeline, scusate, e andiamo ad ascoltarla appunto con il pianoforte del maestro Dante Torricelli. Per te Simone.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati Barbara Lucchi e Massimo Venturi con questo suo loro grande successo, Il Buongiorno, una grande bella canzone. E adesso andiamo a salutare l'amica Flora, Flora di Brescia, che mi ha telefonato per un saluto veloce. Ciao Flora, un abbraccio e buon fine settimana anche a te. Poi salutiamo ovviamente anche un'altra amica che mi ha telefonato per un saluto, è l'amica Nadia di Treviso. Ciao Nadia, un abbraccio e un bacio. E salutiamo anche l'amica Enrica di Treviso che dice: ciao Patrick, sono Enrica, per favore potrei ascoltare la canzone Mio Amor di Polisano e Cammarone? E allora certo carissima Enrica, ti accontentiamo subito con questa bella canzone e la dedico in particolar modo anche all'amica Flora di Brescia che voleva sentire una bella canzone di Polisano. Allora accontento due piccioni con una fava, come si suol dire. Allora pronti, l'ascoltiamo subito molto volentieri questo Mio Amor, Elena Cammarone per voi e Roberto Polisano.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

ci siamo ascoltati anche la voce di Genio e Pierrot qui su Radio Sorriso con A Lei, un bellissimo terzinato che ce l'ha richiesto l'amico Mauro di Brescia. Ciao Mauro, un abbraccio e grazie per aver richiesto la tua canzone preferita allo 0423 736 680. Vi ricordo in questo venerdì 25 settembre in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20 per accontentare le vostre belle dediche richieste con le canzoni delle vostre orchestre del cuore, le vostre orchestre preferite, perché ricordiamo che Radio Sorriso è la radio delle grandi orchestre italiane. Andiamo ad ascoltare adesso A Tempo di Cumbia, una delle ultime uscite di Patrizio Lucidi, arriva Rondò d'Oriente.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
13: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
14: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
15: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Sorriso!
16: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: E andiamo a ringraziare le Edizioni Saproject con il brano del mese, con la voce di Pamela e l'orchestra di Daniele Cordani. Qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, andiamo a salutare l'amico Vittorio. Vittorio, mi dispiace, ma la canzone che hai richiesto purtroppo è già passata oggi, quindi se gentilmente mi riscrivi un messaggino con un'altra canzone, io ti accontento volentieri con una bella dedica per la tua cara moglie. Allora, intanto andiamo a salutare anche un amico che ci sente dalle Marche, che da Porto San Giorgio è l'amico, non so, si chiama Giacomo, eccolo qua. Giacomo, ciao, un saluto a te e agli amici di Porto San Giorgio nelle Marche, gran bella zona, veramente complimenti, dei paesaggi stupendi. Poi andiamo a salutare l'amica Dina di Rodeano Alto che mi manda le foto dei piatti che fa Solidea. Solidea ha fatto un piatto, diciamo, più che sia uno snack, perché andrebbe bevuto con un buon prosecco, sono delle fette di salame che racchiudono al loro interno del formaggio con sopra delle olive taggiasche, quindi un piatto, diciamo, più che altro un piatto da cocktail di sera, come è la trasmissione che state ascoltando in questo momento su Radio Sorriso con il vostro Patrick fino alle ore 20. E allora andiamo ad accontentare l'amica Maria di Marghera che mi ha richiesto Capriccio di una sera, che fa anche rima, di Michele Rodella. E poi accontenteremo l'amica Paola di Conegliano, a cui mando un abbraccio, e lei ci ha richiesto Piccolo Fiore, che è da tanto tempo che non la sente. Allora intanto Capriccio di una sera la sentiamo già in sottofondo con Michele Rodella per l'amica no, mi viene da ridere per il piatto di Solidea, comunque per l'amica Maria di Marghera. Ciao ragazzi, un bacio.

un piccolo fiore, io non vorrei esagerare, ma sinceramente è una delle canzoni più suonate da tutte le orchestre d'Italia. È veramente un grande, grande successo, ballato nelle balere, nelle sagre, insomma, chi non ha mai ballato Piccolo Fiore, chi non l'ha mai sentita? Io devo veramente dire che è un pezzo, si può parlare di pezzo veramente storico. Questi erano i Girasoli su Radio Sorriso per voi e per l'amica Paola di Conegliano che ce l'ha richiesta. Adesso andiamo ad accontentare appunto l'amico Vittorio che ha risposto al mio appello. Dice: ciao Patrick, sono Vittorio da Ceggia, ci siamo visti a Chiarano, mi ricordo, sì, ciao Vittorio, un abbraccio. E lui voleva ascoltare appunto 50 primavere, ma è già passata, quindi ha cambiato la canzone e richiede la canzone Nonno Alpino dell'orchestra Bagutti, e la dedica in particolar modo alla moglie e dice che le vuole tanto tanto bene. Grazie veramente di cuore, un abbraccio, mi raccomando, sempre in forma Vittorio, e un abbraccio anche alla moglie. E allora per te arriva Nonno Alpino con l'orchestra Bagutti, e poi accontenteremo anche l'amica Marianna di Campodarsico con Pietro Galassi passo dopo passo. Intanto ci ascoltiamo questo Nonno Alpino con l'orchestra Bagutti per voi, con Patrick, in questo venerdì 25 settembre fino alle ore 20, per le vostre belle dediche e richieste.

con questa bella canzone di Pietro Galassi, passo dopo passo, abbiamo accontentato anche l'amica Marianna di Campodarsego, e lei ha sempre la battutina pronta quando mi telefona. Grazie Marianna, un abbraccio, grazie per aver telefonato e per aver richiesto la tua canzone preferita. E adesso ragazzi vi ricordo un grande appuntamento, che è quello di venerdì 2 ottobre a Caorera, Sette Ville in provincia di Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima festa della zucca, scusate, sagra della zucca. Ci sarà tanta musica, tanto divertimento con i nostri carissimi colleghi Iris, il nostro direttore Giovannino, Iris, Giovannino e il nostro direttore Alex, volevo dire, con i ballerini della scuola di ballo Prestige Sorriso in Piazza, venerdì 2 ottobre agli impianti sportivi della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Mi raccomando, l'ingresso è libero, quindi per tutte le informazioni visitate anche il nostro sito sorriso.it. Ricordo, Sorriso scritto sempre con 3R, venerdì 2 ottobre a Caorera di Sette Ville in provincia di Belluno, con Sorriso in Piazza, Iris, Giovannino e il nostro direttore Alex. Mi raccomando, non mancate a questo grande appuntamento di venerdì 2 ottobre. Adesso andiamo ad accontentare un amico che mi ha telefonato, l'amico Christian di Padova. Mi ha richiesto una bella canzone di Igor Chimetto dal titolo Una Nuova Luce. E allora per te carissimo Christian e per tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
5: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Sorriso.
11: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Sono le 19 e 4 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il caro carburanti Eni mette un tetto massimo 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina. La misura da lunedì per 30 giorni prorogabile fino a fine anno. Da domani si dimezza intanto lo sconto sulle accise. Il governo ringrazia Eni e parla di lodevole atto di attenzione nei confronti dell'Italia. Il viaggio di Leone XIV in Francia. Il Papa è entrato oggi nella cattedrale di Notre Dame, primo pontefice dopo la ristrutturazione in seguito all'incendio avvenuto nel 2019. La cattedrale riaperta dopo i lavori nel dicembre 2024. Siamo al calcio, in chiusura Italia in campo questa sera all'Olimpico per il debutto in National League con il Belgio. Pio Esposito guiderà l'attacco della formazione di Mancini. Si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Sorriso!
16: Cari amiche!
17: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
16: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
17: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Due verticale, trekking sull'Etna.
19: Escursione.
18: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
19: Aperitivo.
18: E un inverno imperdibile?
19: Vacanza con Costa.
18: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
21: Solo da un euro, con passione casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Unieuro.
22: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

abbiamo ascoltato anche questo folle sentimento con la fisarmonica di Fabio Bergo per l'amica Letizia di Cerea, che ce l'ha richiesta tramite messaggio e la dedica al marito Germano. Questo folle sentimento, un grande classico, un grande tango, folle sentimento come quello che appunto l'amica Letizia prova per il marito Germano. E allora ragazzi, andiamo avanti perché arrivano anche di bei messaggini, anche spiritosi. Eccolo qua, l'amico che ci ha scritto: ciao, sono Luca da Reggio Emilia, ho preso una multa da due belle vigilesse e vorrei dedicargli una canzone. E allora carissimo, mi viene anche da ridere, guarda, tu prendi la multa, gli dedichi anche la canzone. Speriamo siano all'ascolto queste due belle vigilesse, perché Mary ed Elisa hanno fatto una bella canzone, hanno composto una bella canzone un po' di tempo fa dal titolo Col Rosso Non Si Passa. Allora, per queste due belle vigilesse ascoltiamo questa bella canzone a tempo di tarantella e poi accontenteremo l'amico Ugo della Carinzia, che ci saluta e vuole ascoltare la canzone A Mezzanotte in Punto con Bensi, Cuneo e Marco Z. Allora intanto Col Rosso Non Si Passa, e mi raccomando ragazzi.

ci siamo ascoltati anche a mezzanotte in punto questa bella richiesta che ci ha fatto l'amico Ugo della Carinzia. Ciao Ugo, un abbraccio a te e salutiamo tutti gli amici della Carinzia in ascolto in questo venerdì 25 settembre. Sono le 19:18 fino alle ore 20 con il vostro Patrick qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora vi ricordo anche un altro grande appuntamento, ci sono ancora pochissimi posti a disposizione. Domenica 4 ottobre è il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, ragazzi. Mi raccomando, al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine ci sarà il pranzo e ballo degli ascoltatori di Radio Sorriso insieme a tutti gli speaker di Radio Sorriso. Tanta allegria, tanto divertimento, quindi mi raccomando, sarà una giornata in cui ci divertiremo tantissimo. Sarà una giornata di ballo perché si inizierà a ballare subito da quando si arriva, mi raccomando. Quindi quando voi entrate al ristorante ci sarà già il nostro direttore Alex che vi terrà compagnia con la sua musica. Insomma, ballerete sempre, non ci sarà un minuto in cui sarete fermi, perché poi finito di ballare ci si siede e anche si mangia per rimpinzarsi un pochino. E adesso, ragazzi, vi ricordo anche che gli ospiti saranno Graziano Cianni e poi anche Linda Biscaro e Matteo, tanti altri ospiti. Però vi ricordo che il menù è anche a 42 euro a persona, ma per tutti i dettagli visitate il nostro sito sorriso.it. Sorriso, ricordo, scritto sempre con 3 R. Domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo il pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso, tanta allegria e divertimento, quindi non mancate, ultimi posti disponibili perché insomma siamo quasi vicini al 4 di ottobre. E adesso andiamo a salutare l'amica Norma di Noale che sta bevendo il suo caffettino dopo la sua cena. Ciao Norma. Norma ovviamente saluta tutti gli amici che sono in ascolto di Radio Sorriso e poi salutiamo anche l'amica Mira di Trieste che era da tanto che non sentivo e mi ha fatto veramente piacere sentirla. Ciao Mira, un abbraccio, un bacio e tanti auguri di una pronta guarigione. Tu mi hai richiesto Profeta Non Sarò e te la faccio ascoltare dalla voce di Mauro Levrini. E poi accontenteremo l'amico Gaspare e l'amica Laura di Monastier con Assifuè e Roberta Cappelletti. Intanto arriva Profeta Non Sarò con Mauro Levrini.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sorriso!
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso. Dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Ecco la merenda.
8: Panino al prosciutto!
6: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
9: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
5: Sorriso.
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

E andiamo a ringraziare anche le edizioni Classe 1 che ci hanno presentato il brano del mese con Stefania e Valentina, le voci dell'orchestra Sorriso. Abbiamo ascoltato Dillo alla Luna, questo grande successo che ormai avete imparato ad apprezzare qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Però vi ricordo anche che il 27, 28, 29 novembre ci prepareremo al Natale e andremo a ballare dove? In Slovenia. Un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia. Andremo a visitare Nova Gorica, le luci, i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. La quota è di 459 euro per persona in camera doppia. Le prenotazioni sono valide sino al 30 di settembre e per tutte le informazioni potete chiamare lo 04 23 73 67. Il viaggio in pullman con partenza da Padova e poi insomma il pullman toccherà tutti i caselli autostradali che passano appunto in direzione Slovenia per prelevarvi e portarvi in Slovenia per questi tre bei giorni, questo venerdì, questo sabato e questa domenica 27, 28, 29 novembre. Ci sarà la visita guidata di Lubiana e del lago di Bled. Poi ricordo che il trattamento è quello di mezza pensione, prima colazione e cena, perché ovviamente a pranzo sarete in escursione. Poi ci saranno due grandi serate di ballo con il nostro direttore Alex e ospiti a sorpresa, ma anche ci sarà con noi Manuela Recchia. E mi raccomando, tappa al casinò per chi volesse tentare la fortuna. Quindi insomma un giretto al casinò non ci sta, ci sta bene, perché insomma chi volesse appunto provare a vedere di raccimolare qualche soldino può tentare appunto la fortuna. Poi ci sarà con noi l'accompagnatore dell'agenzia e inclusa nel prezzo c'è anche la polizza sanitaria. Ringraziamo ovviamente anche l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova per il supporto tecnico di questo bellissimo viaggio che andremo a fare. Segnatevi le date 27, 28, 29 novembre per 459 euro per persona, valido sino al 30 di settembre. E adesso ragazzi andiamo ad accontentare due amici carissimi, Desi e Alessandro di Mira, che mi hanno richiesto una bella canzone di Chetti e l'orchestra Piva. A tempo di Begin arriva Ladro di Sogni e poi accontenteremo l'amico Tony di Ariano Polesine, a cui mandiamo un abbraccio e tanti tanti cari auguri, carissimo Tony, per una pronta guarigione. Mi raccomando, sempre in forza e non mancare, perché ti aspetto sempre nelle mie serate e insomma durante Cocktail di Sera voglio sempre sentire la tua voce e un bel saluto, mi raccomando. Ciao Tony, un abbraccio. Ladro di Sogni per voi intanto con Chetti e l'orchestra Piva, ma soprattutto per Desi e Alessandro di Mira. Grazie ragazzi, un abbraccio.

E questo era Mauro Rizzi con una voce per l'amico Tony di Ariano Polesine. Andiamo a salutare velocemente anche l'amica Rita di San Daniele del Friuli insieme alle figlie Antonella ed Emanuela. Un abbraccio Rita e mi raccomando in bocca al lupo. E poi salutiamo ovviamente anche l'amica Fiorella di Villa Franca in provincia di Verona, lei e tutta la sua numerosa famiglia. Adesso andiamo ad accontentare un'amica che ci ha richiesto un po' di tradizione. Allora io ho scelto una bella canzone di Mauro Ferrara dal titolo Casorale. E poi arriva la richiesta dell'amico Angelo di Castelcovati. Un saluto lo mando ovviamente anche alla moglie Egle. Ci ha richiesto La Ragnatela con Claudio Nanni. Ascolteremo una bella mazurka con il clarinetto. Intanto arriva Mauro Ferrara con Casolare per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

E questa era la ragnatela per l'amico Angelo di Castelcovati, una bella mazurka con il clarinetto. E adesso, ragazzi, siamo giunti al termine di queste due ore insieme. Io vi do appuntamento, per quanto mi riguarda, in cocktail di sera per martedì prossimo dalle 18 alle 20. E mi raccomando, vi aspetto sempre numerosi, però ascoltate sempre Radio Sorriso con i miei colleghi speaker tutto il giorno qui in diretta a tenervi compagnia con le vostre belle dediche richieste. Ho lo spazio per l'ultima canzone, quindi io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un bacio, grazie veramente di cuore per le belle telefonate e i bei messaggi che mi avete mandato questa sera. Vi saluto con una bella canzone dal titolo Ciao amore ciao, la canta Simona 40, un bel rifacimento di una canzone di qualche tempo fa. Grazie a tutti amici, vi mando un bacio, mi raccomando trascorrete una buona serata, un buon weekend, dal vostro Patrick è tutto, un abbraccio grande e passatelo con le persone che vi fanno stare bene. Ciao a tutti dal vostro Patrick, Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
5: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
8: Sorriso!
9: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
10: Sono le 20 e 3 minuti.
11: Radio Sorriso Meteo.
12: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Sorriso da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un venerdì con tempo asciutto ed anche parecchie nubi sulle regioni settentrionali e sull'Emilia-Romagna, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Si tratta di nuvolosità sterile in graduale diradamento col passare delle ore. Ma soffia parecchio vento di grecale, le temperature di conseguenza al più perderanno qualche grado. Nel weekend la pressione atmosferica tornerà ad aumentare. Il tempo sarà asciutto e ben assolato già domani. Le temperature diurne non proprio così autunnali, poiché in alcune località saranno prossime ai 25-26 gradi e in ulteriore aumento domenica. Ma il clima sarà frizzantino nella notte e al mattino con valori minimi anche sotto i 15 gradi. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app e Trebi Meteo.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
16: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
15: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
16: Ha dimenticato i discount.
15: Giusti discount.
16: Ormai non vale più.
15: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sorriso, più giovane che mai.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Sorriso!
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio!
4: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
7: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più, a Due Ville, Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zuliano, Alimentari Biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'Erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
9: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
3: Più giovane che mai.
4: Sono le 23 e 59 minuti.
5: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere. Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

La notte mi vesto di Radio Sorriso. E si continua con un ballo di coppia, veloce e popolare, la polca.